0: indica via andà. Se ne uggi andà. Ma dietro. Ma inizio a giocare. Ma stella se vuoi che strada.
1: Thank you.